0: nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Aeroporti nel caos e rischio rincari? La tua vacanza non deve essere un'impresa.
2: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
3: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
2: Scopri le offerte su isaresidence.com.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi domenica 17 maggio 2026. Ariete, il buon aspetto della Luna e da oggi anche di Mercurio vi aiuterà ad utilizzare le vostre idee in modo più riflessivo e non solo per la gestione del lavoro. Siate ricettivi con il voto 8. Toro, sostenuti da un buon Giove, vivrete una domenica e in generale un periodo soddisfacente con tante possibilità da cogliere, perciò non siate pigri, datevi da fare con il voto 8. Gemelli, Luna e Mercurio arriveranno oggi nel segno e, affiancando Venere e Urano, potranno esservi utili nel caso sentiate l'esigenza di dare una svolta a quelle situazioni che ne abbisognano. Voto 8. Cancro, non fatevi influenzare troppo dall'aspetto disarmonico di Marte, Saturno e Nettuno, poiché godete della protezione di Giove nel segno, ma non abbassate la guardia e voto 7 più. Leone, Mercurio torna a sorridervi e nei prossimi giorni avrete la possibilità di correggere eventuali errori in ambito lavorativo, mentre sarà assai appagante il dialogo amoroso. E 8 è il vostro voto. Vergine, nella speranza che abbiate saputo approfittare del sostegno di Mercurio, ora che il pianeta diventa dissonante, basterà essere cauti. In amore serve molta pazienza, voto 7, meno. Bilancia, Venere è sempre positiva e da oggi lo è anche Mercurio, pertanto concentratevi per ottenere il massimo in ogni circostanza, senza farvi impressionare troppo dall'ostilità di altre stelle, voto 7 più. Scorpione, liberi dall'opposizione di Mercurio, avrete nei prossimi giorni l'opportunità di riprendere i progetti lavorativi lasciati in sospeso, portandoli a termine. Voto 8. Sagittario, approfittate della domenica per rivedere le vostre strategie, cercando di sfruttare la forza di Marte positivo solo dove sarebbe effettivamente determinante. Voto 7 meno. Capricorno, la vostra sarà una buona giornata, ma solo se non permetterete al nervosismo, possibile per Marte in quadratura, di avere il sopravvento. Voto 8 meno. Acquario, lo spostamento di Mercurio in un segno amico favorirà un miglioramento nel settore lavorativo e nel contempo renderà ancora più costruttivo il dialogo amoroso. Voto 8. Pesci, alla dissonanza di Venere si aggiunge quella di Mercurio e per qualche giorno vi sembrerà di dover combattere su più fronti. Armatevi di pazienza con il voto 7, meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni, domenica 17 maggio sul Triveneto il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, il tutto con clima frizzantino al primo mattino, gradevole nelle ore pomeridiane poiché le temperature diurne saranno in leggero incremento, prossime ai 20-22 gradi. Sono comunque valori diurni anch'essi inferiori rispetto alle medie della stagione. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
3: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
2: Ma fino al 16 maggio.
3: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

Giorgia con Vivi Davvero. Magari tra qualche ora vi invito alla comprensione verso il mio tasso di rimbambimento piuttosto alto anche nel corso di questo inizio di giornata. È domenica, la numero 17 del mese di maggio. Qui comincia Buongiorno Amici nella sua versione domenicale. Siete con Maurizio Modica, così fino alle 11. Sentiamo Clara, giusto per dare un'accelerata che serve a questo.

Giulie, per l'occasione con Coez, era Quelli come me, ed è così che mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche la nuova di The Colors che si intitola Rolling Stone.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
5: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
6: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
7: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
8: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
7: Scopri le offerte su isaresidence.com.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
10: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. Anticipiamo che dalle ore 21 di lunedì 18 maggio fino alle ore 6 di martedì 19 maggio verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze per attività di manutenzione alla rete autostradale. Le uscite alternative consigliate sono Meolo Roncalli Cade per chi proviene da Venezia e Cessalto per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Marco Mengoni con Voglio su Radio Padova, Ritmo Italiano. Nel corso di questa domenica di metà maggio sentiamo anche la nuova canzone di Arisa, Rugiada.

0: sud.
1: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
2: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
3: Radio Padova, buongiorno amici.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: La disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

La stessa direzione è quella imboccata da Paola Iezzi negli ultimi minuti su Radio Padova Ritmo Italiano, a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Voi cercate di trascorrere una bella domenica. Sentiamo anche Gianni Morandi con L'attrazione.

se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Radio Padova News.
1: Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. Alle 17 la finale contro il norvegese Ruud.
2: Sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse.
1: Alle 14 la finale del doppio Bolelli-Vavassori contro Granoyer Zebaios. Il titolo femminile va all'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3-6. Sulla statunitense Goff. Calcio, penultima di Serie A, alle 12 il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, 20:45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Andata delle semifinali playoff di Serie B, Juve-Stabia-Monza 2-2. Stasera alle 20 Catanzaro-Palermo. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, alle 14 la gara lunga in pole a Costa. Pallavolo Perugia Aluron Xavier, c'è la finale della Champions League maschile, il via alle 17. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 3 minuti.
5: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Padova, buongiorno a tutti voi, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino al pomeriggio con tanta musica che ci accompagnerà. Vi ricordo anche a mezzogiorno, non vi perdete il nostro appuntamento con le hit del momento, ma partiamo adesso con tre canzoni in fila, la prima su Radio Padova è dei Comacose, Cuoricini.
1: Tre canzoni in fila.

Ermal Meta qui su Radio Padova con Calma Metafisica, era l'ultima delle nostre tre canzoni in fila. Tempo ancora di un'altra grande novità delle ultime ore, quella dei Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Padova con Sorry, Scusa, Lo Siento.

sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: e splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori si verificano code tra Brescia Est e il bivio per la 21 in direzione Milano. A causa del traffico intenso si rallenta con code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo che per lavori sulla 23 Palmanova-Tarvisio dalle ore 21 di lunedì 18 maggio fino alle ore 5 di martedì 19 maggio verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Tutta con Takagi e Ketra Oroscopo, siete su Radio Padova, benvenuti, buona mattinata, sono Franco Ghirardello insieme fino alle ore 15, ora ascoltiamo anche Vacci Piano, una bella collaborazione con Emma Ercomi. Scusa se ancora

0: Padova suona le canzoni che ami
1: e il battito animale batte come non ce n'è
0: e le canzoni che amerai.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Vuoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
6: E vorrei stare da sola.
5: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
10: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Radio Padova News.
1: Il presidente Mattarella e la premier Meloni oggi in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri, 4 quelli in gravi condizioni, una donna lotta tra la vita e la morte. Strage e lesioni gravissime, le accuse mosse contro il 31enne Salim El Kudri, che ha lanciato la sua auto contro i passanti nella centrale via Emilia. L'uomo, con problemi psichiatrici, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scattato da ieri l'obbligo di targa per i motorini elettrici, per i trasgressori previste multe pesanti fino a 400 euro. Le associazioni di settore lamentano però ritardi nel rilascio dei contrassegni. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
2: Assoutenti condivide l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopattini, ma stiamo denunciando forti criticità applicative. Molti utenti hanno presentato regolarmente la richiesta del contrassegno, ma rischiano comunque multe fino a 400 euro a causa dei ritardi degli appuntamenti della motorizzazione locale.
1: Sciopero generale nazionale di 24 ore domani proclamato da USB, interessati tutti i settori pubblici, scuola, sanità e soprattutto trasporti ferroviari e locali. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 2 minuti.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.
10: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che Fastidio, benvenuti, queste sono le hit del momento, sono Franco Ghirardello insieme fino alle ore 13, la nostra musica continua adesso facendovi ascoltare questa novità delle ultime settimane, quella di Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Mi sento un...

0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it. C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000.
7: Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
10: E vorrei stare da sola.
9: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
11: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
12: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
11: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
12: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
11: Ma fino al 16 maggio.
12: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

Annalisa, canzone estiva, canzone che si candida ad essere una delle più programmate nella stagione estiva, se ci arriva, perché siamo certi che Annalisa, secondo me, ha pronta già qualche altra canzone per sfondare, per spaccare anche in questa stagione estiva 2026. Annalisa lascia spazio ad altre canzoni in arrivo, vi segnalo Achille Lauro, Clara con Prima Donna, ma subito Serena Brancale, Levante e Delia e la loro Al mio paese, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Mi sento una...

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra. A sud. A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

tua voce.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

L'ossessione di Samurai J e poco prima invece la disco italiana di Gianluca Pacini. Per completare questa nostra prima ora insieme, che nel pomeriggio di oggi ci vede al microfono fino alle 19 per questa puntata domenicale. Ancora buon pomeriggio da parte di Max Dupré, adesso con Comacose e la loro Malavita.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della Pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
4: Sì, chiaro.
3: Sì? E cosa ho detto?
4: Comodini, luci LED. Bergamin.
5: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Aeroporti nel caos e rischio rincari? La tua vacanza non deve essere un'impresa.
7: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
6: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
7: Scopri le offerte su isaresidence.com.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo da Superauto SPA. A Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia. Di fronte alla fiera.

Campione d'incasso, due grandi della musica italiana, stiamo parlando di Tiziano Ferro e Giorgia, e ci aspettiamo probabilmente qualche incursione nei concerti dell'uno o dell'altro durante la stagione estiva. La canzone era Superstar e ha inaugurato questa nostra seconda ora insieme nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio. Ancora ben trovati, un saluto a chi oggi festeggia qualcosa di particolare, lo sta facendo con Radio Padova in sottofondo. In arrivo altre belle canzoni da ascoltare insieme: Mara Sattei, Willy Peyote, ma subito Malika Ayane con Animali. No.

0: Padova.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6. Che gentile che

ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

0: tutti i clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante.
4: E adesso togliati.
3: 21 luglio, Giorgia.
5: E vorrei stare da sola.
3: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con zingari o re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando
2: Radio Padova.
1: Radio Padova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il futuro è qui e si chiama Revo, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli Revo. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.